0: altre 6, eri malata.
1: Era d'accordo, quando stavo rompendo che chiamavano, fare toccare una
2: roba. Sì, chiediamo di svolgersi a rompere il cucano, sa poca pelle, per compiare il
0: no. Pensavo che era mentira,
2: è un concorso di banda con la veste, si dopo se provò, speriamo di chiamare la musica, sì che moltissima grazie, sono esos migliores.
0: Nunca volvamo a perdonare che non chiamare del gatto.
2: E eso non se lo spasa,
0: però. Vediamo quanti quattro.